Meazza, Schiavio, Ferrari, Orsi, Ferrari Squarto, Monti, Bertolini, Monzeglio, Allemandi, Combi. Il commissario tecnico Pozzo, i dirigenti, i portieri di riserva Cavanna e Masetti, Rosetta e

0: faded, Nicky.
1: No, set up.
2: Prende in corsa lunga, tira in porta, attenzione, parte la sua palla dentro, primo palo, una mischia, può andare il capitano, carica il destro, il tiro, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol!